0: Qual é o teu nome?
1: Amora.
0: Cosa fai? Tutto il mondo?
1: Anna.
0: Chi?
1: Te. E tu, qual è il tuo nome?
0: Amore.
1: Cosa fai?
0: Amo.
1: Tutto il mondo?
0: Tutto il mondo, no.
1: Chi?
0: Sì.

tuoi occhi sono chiari. I capelli ti dipingono il viso. Tu sei bene.